0: Ai late night po ana nei stoffis freedom malestone I've taught to puni ile to live my nerves yafi yoi ya lena nisi nata to falinga ale tanto sa mo container freight services ya o tatala belta to container le temile nei o le vaso fole o le fa mo mo to puni ai ya pe o tu e tum ai ole ato mo se si fasil slang ato le tanto container nei mo sa mo le sa mo container freight services mo fa mo li mo sa mo pe ata tu te mo le pesire la tato tato te fa lo lo wem tu fa fo ai ai tu from train ole lo lo ele tato container le ole fa sta tu fa tel no pe mo le pesire a ma le li pole ya Joseph. Yeah, if I'm telling me for poor Annie, she met our way to down the AC, the fear oil, and now I will contain it some more. Yeah, let's well, look for a little child to like Tassia, ACC, having your fanga, Lufdovi.
1: Oh, yeah, Fatalofatu, le Teoloa, or le to some more as you matter, Calicia,
0: PIC.
1: Now, what to le lotu for ilas, if I may, Yalitosia, fight to Tayelu. E kima ya la le la la au e fa long long mai le ile por calame ale ki sto fi maso forile ia fatalo fatu e la ufionga se wa muli a fo Daniel we mar tau si a fa tu Daniel ma o mai ia fa sa la un ai le nei va en ole as talo fa lava
0: malo ia fi mo le tu fo malo fo mal fatalo fo ia e jo a tamale por ankole ia tu tau pe Titus tu tau pe io la wa mo tala le to tali u mai fa nua ian kamalo kele ian sa malanga fo lunga ia tutu u i pitunu i lunga ai le motu i matu ia le mo tala o to tali u mai fa longolo au fa fo mai tito tasi pe si mo oi matato

Ok, o le si niu Samoa, o lo umawa ina o se fale, lea watu la imai se fale tonu matautia o wa o suinga te tele nei wa yei nei, o le aafai nai malo fanua. Se lau, se fulu lua no fuanga New Zealand nei, wa umaile news, awa lava ite no fuai li tausanga nei lua afe lua sulma leono. Ya, o le pese nei, mo oe o fifa tauso fale. Okay, yeah, usi malfa fonga pesa.

Ia Samoa le whangalui na lava oi, ona tatou o mai lole, i tala o mea tutupu i tono ainga o Samoa ma le lalolangi. I se li'i wai whate ese lona to o lua mai le la ainga whaipo ipo ma le le loa le neia li'i. O lona to o lua e ona le real estate empire i tusa ma le tasi, te si ma le tolu pili ona ta la. Ma stasi o fafine sa halumalanga ta whao le isi e tunuu, ai wha amuli atu si anatane, fai lofo fuanga sineiti na o le aia wha aofo si anatane le ta ua ma ele aso e toi fo'i mai ai. Ia ai fa kupul fale kongu e tatala atu sineti nale fai tutole la fale ina watau nu ai ose va ingo mata utia tau fa afefe wafate ia sineti na olonto olua maleisi fafine lai tetono le la potu moe olo o soli pe tangata le tula fono le tua le pesa neimo ale pele olo e fa maoni pe o isi o ainga.

ma ole na pese Joe Dolan mo ole tau sala Samoa le la le leo falling alanu ena your pretty brown eyes o se tina mativa ufata watu elu nto olu esita mama tuo tele ae fitau yesi ne tina ama se atali ole millionaire wasola ese mayona matua ale tama ole virgin to low le ilo fo ele ne tina millionaire le tama ona aisi lole alfafine le tama ufia ai ale isa na tupe alulo le tama fata wane ele me ai malasa fufai lo ilalo ma ai ai muli muli ane wanono folo le tene mativa lea male atali ole millionaire male lufa telo ne tama isinei fafine mativa eye fo se isi tina sa alu le show tele sa fai estasi opaka tele o lai lai sa salu watu sinei fafine male la tonu na fai malana tane e fetau le show lepe ama anavala na ngaluenga matu uye male tike don numero no foa o si fafine fatali etuoi awoi ai fate iya sinei fafine watutu watu lana tane malana tene matuli ese loa ele li isi onto olua male no foa ai fa anofo ai loa lana tene ai fate iya loa li neya li ile saulo amale fe alfa salala we live my love I lunga ole fa lo longo uma tangata ole show male ata lai lunga ole screen le ata ole li malankenge au mai lo le fe au au wa ete tuli ese le fa fine malona no foa a o lua fa folo mal mafala alua elo male paki ya kangaka maka maka uma ona alua ya le ole ali ile isi ku ai kamia ele maula le ile isi tu wa mama ya pese nei mo oe ekele fa penga Asamo.